dalla mia mente con tutto il mio padre ricordato che il nostro figlio lo troviamo in realtà da te con la mia la luce con la tua Dios lo ricordo a te con la tua voce e aiuto tutto con la tua creazione.